ti yesere urate sa sabu sumi baby ami kopia mi hia da favor obi join be 17 times